0: che laggiù la pace ancora non c'è.
1: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
2: El problema es la radio.
0: Perché qualcosa dentro me.
2: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.